0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: XHAVA 104.1 FM, Calle Matamoros número 8, Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California, en todas partes. Ponte XFM 104.1.